Tangaloa. Tu mai Tangaloa. Tangaloa e a tua e langi tua aua. Fuck out of the room! Fuck out of the room! Get that boy!